0: c'è di to prosso posso.
1: C'è di to prosso posso.
0: Ya o no ma di cosu,
1: ya o no ma di cosu.